Nyandereko paraguayete ñahendu purahei ñanemokine iwa begue katuasi. Barakaja arpa puroriregebe, koepamboybe.